0: France Inter, c'est rien que pour moi.
1: Ma che cazzo stai a medicare, papà? Ma tu sei una randava, ma che cazzo stai a medicare? Ehi, mi sono cappellina, ma che talante, stai facendo i disegni, facci muro, scappetto, cinzolato, vado a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma che cazzo stai a ballare, ma